0: curano insieme, percorsi di cura completi, in un ambiente accogliente. Clinica Ars Medica, accanto a te, quando conta davvero. Scopri di più su clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottoratus Gentile.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Cellilli Garden Store ti invita alla quinta edizione della mostra mercato Peperoncino che passione. Fino al 13 settembre, stand gastronomici, laboratori per bambini, degustazioni di prodotti tipici e piccanti, animazione e spettacoli per grandi e piccini. Taglio del nastro sabato 5 alle 16:30 e per i più temerari, gare di mangiatori piccanti le domeniche 6 e 13. Scopri di più su cellilli.it. Cellilli Garden Store, via Laurentina 52, Pomezia.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: Grande voce Sam Smith, I'm not the only one a caratterizzare gli ultimi minuti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Nella domenica mattina si va al mare con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, voi secondo me lo sapete, ma ve lo voglio ricordare, noi nel mare Nostrum abbiamo un arcipelago di isole bellissime, si chiamano Eolie, ma soltanto il nome mi riempie il cuore, mi riempie l'anima di gioia. Io ci sono arrivato molte volte e soprattutto una volta mi ricordo che sono arrivato con un traghetto che tagliava il blu come una lama lenta, era molto molto veloce. Avevo voglia di silenzio e di fare qualche piccola immersione, ma non sapevo che mi avrebbero regalato molto ma molto di più queste isole. La prima tappa ovviamente è stata Lipari, un'isola viva, caotica nel modo giusto, dove i motorini sfrecciano tra case bianche e l'odore del pane caldo. Qui il pane lo fanno quasi tutti in casa coi forni, buonissimo. Ma poi con un altro piccolo mezzo sono arrivato a Salina col traghettino, affittato un motorino e mi sono perso tra Malfa, Pollara e queste strade piene di vento. Pollara è una terrazza sull'infinito, qui non si sente un rumore, fatta di silenzi e soltanto come compagno fichi d'India, è un tramonto che sembra un quadro di Picasso. Ci ho passato 2 ore seduto su uno scoglio a guardare il sole a sparire, per una volta ho smesso di pensare, insomma mi sono lasciato rapire da questo luogo magico. Poi l'isola più iconica, Vulcano, che è un'altra storia. Qui ho deciso di salire sul cratere e là sopra ho trovato un panorama lunare fumoso, incredibile e anche un po' odoroso, perché a Vulcano l'odore di lava si sente, ti senti piccolo ma vivo, con la puzza di zolfo che ti entra nei vestiti e ti resta poi per giorni, ma per giorni veri, sembra di essere in un paese dove le uova sono cadute e sono marcite, vero, giuro. Poi per finire l'ultima giornata con un gommone con il ragazzo del posto siamo partiti per Panarea, e qui insomma è l'isola ibizenga, Formentera, molto di moda, e sono 2 o 3 anni che ormai Panarea è diventata un'isola di moda, l'acqua limpida, le grotte blu, scogli deserti. Ci siamo fermati a mangiare i pomodori, pane e capperi e una bellissima bottiglia di acqua fresca, eravamo solo noi e il mare. Questo ragazzo molto carino che mi ha gentilmente accompagnato e aspettato mentre ho fatto un giro sott'acqua, in quel momento non mancava niente, pesci, colori, qualche corallo. Le Eolie secondo me vanno vissute senza fretta, non sono per chi corre, sono per chi ha il coraggio di fermarsi. Sì, perché fermarsi ci vuole coraggio, bisogna fermarsi, pensare e poi agire, ma soprattutto ascoltare il mare, perché voi, credetemi, impegnatevi e sentirete parlare il mare. Quando lo sentirete parlare voi respirate fondo e pensate al prossimo viaggio, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: con la metà degli anni 90 nel cuore con Disree, ascoltando You Gotta Be su Dimensione Suono Soft. Siamo quasi arrivati alle 10, il che vuol dire che tra poco ci sarà la redazione pronta.
1: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Uni Euro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Uni Euro, batte forte sempre.
2: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'impresa.

0: posta sulle plusvalenze ove dovuta.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
4: Ora sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio-suicidio ad Ostia è ancora un mistero sulla dinamica al setaccio e il cellulare di Prelec. Gli investigatori cercano messaggi e tracce utili a ricostruire le ultime ore del 54enne. Trasporti, riapre la ferrovia Roma-Viterbo nella tratta urbana tra Acqua Acetosa e Saxarubra. Da domani riprende infatti il servizio sull'intera linea urbana, prolungato l'orario delle corse fino alle 22 nei giorni feriali. Imprese sempre più anziane, l'Italia perde i giovani mentre gli imprenditori invecchiano. A dirlo è un dossier della CNA. Oltre 314.000 titolari di ditte individuali hanno superato i 70 anni. Nel Lazio sono 20.000. A preoccupare è soprattutto lo scarso passaggio di testimone tra generazioni. Lo sport, il calcio, Inter e Roma vincono in rimonta e volano in testa alla classifica. 3-2 dei nerazzurri contro il Napoli. I giallorossi nel filane piegano 2-1 l'Atalanta. Terza sconfitta consecutiva invece per la Fiorentina, che perde in casa contro il Torino. Per la Formula 1, Gasly in pole a Monza, Ferrari in seconda fila. Gli ultimi e gli europei di pallavolo, le azzurre di Velasco vanno in finale dopo aver sconfitto la Polonia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Grazie a Salvatore Lordi, direttamente dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Siamo arrivati al momento del cambio, c'è Maria Chiara Belardo pronta per condurre la seconda parte del mattino. Siamo entrati di notte, usciamo con il sole alto, lo dico sempre, e poi anche con delle temperature che oggi sfioreranno 34 gradi, insomma abbiamo veramente una media alta in questo periodo. Buona domenica, c'è l'aforisma d'amore e anche le grandi voci del cinema che danno il meglio. Baci!
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Certe persone sono fatte di vento, ti entrano dentro, lasciano i pensieri in tempesta e appena si allontanano ti manca l'aria.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

domenica fu il dulcis in fundo di questa bella e super intensa settimana trascorsa insieme su Dimensione Sono Soft, tra albe e mattinate comode come quella di oggi, domenica 6 settembre 2026, in cui restiamo insieme dalle 10 fino alle 14. Io sono Maria Chiara Belardo, la tua fedele compagna.

compagna di bordo in questo meraviglioso viaggio di degustazione musicale, come ormai mi piace definirlo. Saluto anche Silvia Giansanti, con cui sei stato fino a pochi dischi fa. Nella prossima Good Life sblocchiamo insieme l'infinito potere della lettura.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Nelly Furtado aveva appena esordito col suo album d'esordio che si intitola Boa Nelly, e questo pezzo qui che abbiamo appena ascoltato era il secondo estratto proprio da quel disco, I'm Like a Bird, che tra l'altro le valse anche un Grammy Awards per la migliore esecuzione pop femminile. Sei su Dimensione, sono Soft, adesso c'è Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa sarebbe il mondo senza il packaging? Beh, sicuramente sarebbe molto diverso in tutta la nostra quotidianità. Ed è talmente importante, talmente tra di noi, che oggi si festeggia il World Packaging Day. Per scoprire tutti i segreti di questa giornata, oggi è con noi Roberto Della Rupa, esperto di luxury packaging e membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Italiano Imballaggio. Roberto, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Benvenuti a voi e grazie per avermi invitato, Francesca, per parlare di questo argomento così strepitoso.
2: Esatto. Senti, ma il World Packaging Day che cos'è e perché nasce?
3: Il World Packaging Day nasce proprio per accendere i riflettori su qualcosa che utilizziamo ogni giorno e che spesso diamo per scontato. Noi maneggiamo un sacco di packaging quotidianamente, a partire dal vasetto dello yogurt, magari a una shopping bag di lusso. L'obiettivo è proprio quello di raccontare il packaging andando proprio oltre la funzione immediata del contenitore. Molto spesso il design addirittura fa parte del mondo del packaging e ne rende un oggetto di culto. Abbiamo molti esempi negli anni, anche con molte cose che abbiamo visto.
2: Senti, il messaggio che si vuole trasmettere con questa giornata qual è?
3: Questa iniziativa parte dalla World Packaging Organization, quindi un'organizzazione mondiale, e ha deciso di raccontare il valore di questo oggetto quotidiano, che possa essere proprio un motore vero e proprio di un progresso sociale, economico e addirittura ambientale. L'evoluzione, non a caso, degli ultimi 5 anni ne è stato proprio un esempio.
2: E quali sono i temi della giornata?
3: Abbiamo individuato 4 grandi temi, a partire dal progresso. Siamo contro lo spreco alimentare, naturalmente, perché dobbiamo cercare di fare il meglio possibile per poter sprecare. Questa è la tua trasmissione, quella diciamo più centrata, e per una crescita economica soprattutto, e per la sostenibilità del pianeta, perché poi alla fine si cerca di creare un'economia circolare che possa essere utile per...
2: Senti, come possiamo celebrare concretamente questa giornata, il World Packaging Day?
3: Guarda, la massima diffusione, nel senso che l'idea è proprio di creare attorno a questa data del 6 settembre almeno una settimana di formazione, di confronti, di discussioni che possono avvenire dai professionisti a tutte le persone. Ovviamente, oltretutto, oggi parliamo anche del nuovo regolamento europeo che cerca di creare un'economia circolare in tutta Europa, almeno parliamo di questo, per rendere più divulgabile, più fruibile possibile. Immagina solamente fra 6, 7, 8, 10 anni, butto il cuore oltre l'ostacolo, creare un'economia circolare e avere un packaging completamente sostenibile, quindi che possa partire da una riciclabilità, addirittura una compostabilità.
2: Assolutamente. Roberto, grazie mille per averci svelato appunto i segreti del World Packaging Day, che si festeggia, si celebra oggi in tutto il mondo. Noi sai che parliamo spesso di packaging a Segreti in Tavola, quindi spero di risentirti presto. Intanto ti auguro una buona giornata.
3: Lo farò con molto piacere e vi abbraccio.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: La dolcezza di questo pezzo di Giorgia. Per fare a meno di te, su Dimissione sono soft. Ci ricolleghiamo con la redazione tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua un euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro batte forte sempre.
4: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it.

0: Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: La tarda serata di ieri un incendio divampato non troppo distante dalle abitazioni in un'area compresa tra via di Dragoncello e via Andrea da Garessio. Ad andare a fuoco sterpaglie e vegetazione. I soccorritori sono stati impegnati diverse ore per circoscrivere e domare il fronte di fuoco. E paura anche a Pietralata, dove si è verificata un'esplosione in un'abitazione nel corso di un intervento di rimozione di un nido d'api. Due operai sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. I fatti sono accaduti venerdì, immediati i soccorsi. A via Merulana i carabinieri di Casalbertone hanno notato un uomo al centro della carreggiata mentre puntava un oggetto appuntito verso gli automobilisti. È stato prontamente bloccato, identificato in un 29enne romeno senza fissa dimora e con precedenti. È stato trovato in possesso di un grosso paio di forbici e denunciato. Una star d'eccezione al Gran Premio di Monza, Yannick Sinner è arrivato nel paddock del Gran Premio di Formula 1. Il fuoriclasse azzurro che ha saltato gli US Open per infortunio ha deciso di concedersi una giornata libera per assistere alla gara e salutare il suo amico Kimi Antonelli. Siamo al calcio, Inter e Roma vincono in rimonta, volano in testa alla classifica, terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina. Oggi Parma-Monza e Frosinone-Venezia, in serata Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan. Il volley, le azzurre di Velasco in finale agli europei ad Istanbul, oggi alle 18 se la vedranno con le padrone di casa della Turchia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col quale frugo dentro me stessa.

0: sono giornate di sfilate di VIP nazionali e internazionali in Riviera per l'annuale concorso del cinema di Venezia. E tra i tanti che abbiamo visto comparire su red carpet ci sono stati proprio nelle ultime ore anche gli Oasis, che sono arrivati in Italia per presentare il documentario, il docufilm Don't Look Back in Anger, a proposito della loro recente reunion. Ma la notizia che ha fatto discutere, che ci ha emozionato un po' tutti, è stata la conferma da parte di Liam che effettivamente il live per Roma dell'anno prossimo si farà. E come, incrociamo le dita. 12:15 intanto su Dimensione Suono Soft, io resto con te fino alle 2 del pomeriggio.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
5: Motori accesi, adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Maximo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Cellilli Garden Store ti invita alla quinta edizione della mostra mercato Peperoncino che passione. Fino al 13 settembre, stand gastronomici, laboratori per bambini, degustazioni di prodotti tipici e piccanti, animazione e spettacoli per grandi e piccini. Taglio del nastro sabato 5 alle 16:30 e per i più temerari, gare di mangiatori piccanti le domeniche 6 e 13. Scopri di più su cellilli.it. Cellilli Garden Store.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a

0: Vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
2: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865 Roma.
3: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il cuore non si rassegna. Vuole sognare. Il cuore ci crede, si lascia conquistare. È disposto a soffrire. Ma vuole amare.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.